0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: L'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19 con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Spesa gourmet online? Lo fai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it.

0: Mediaport.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Agitare Coca-Cola. Tu giochi una schedina e poi te ne vai.
1: Sì. E si agitano gli altri, si agitano al posto tuo.
0: Tommaso Paradiso, questa è Radio Kiss Kiss. Sono le 9:28 minuti e 44 secondi con Max e Max in diretta. Con la puntata speciale del sabato.
1: Va bene. È la dimostrazione che siamo qua invidiosi di chi ha vinto ieri. Più diretta di questa.
0: Bravo. Allora, da ieri alle 20 di sera, nel momento in cui c'è stata l'estrazione speciale del venerdì, che poi abbiamo scoperto che.
1: Sì, che ne lo diciamo subito, che è un'estrazione che era nata nel 2023, quella del venerdì. Extra per aiutare l'Emilia Romagna e gli alluvioni per l'alluvione
0: del,
1: 20, no?
0: del 2023.
1: 3 luglio 2023. Poi hanno detto fino a fine anno, fino a fine 23. Poi hanno detto no, proroghiamo ancora un anno fino a 2024 e sono andati avanti perché non c'è niente di più definitivo di una cosa provvisoria.
0: Ecco,
1: in
0: però è bene precisare che i proventi dell'estrazione del venerdì del Superenalotto non continuano. Sono più destinati all'Emilia Romagna. No.
1: E a chi vanno? A chi vanno? Perché scusa, se era per gli alluvionati, se hanno sistemato, ben venga.
0: Allora, sono stati assegnati 223 milioni di euro.
1: Sì, stanno festeggiando tutte e due.
0: Che non so nemmeno come si scriva, ma si mette la virgola con i due zeri alla fine.
1: Io non so neanche quanti zeri, però.
0: Allora, sono stati, c'è un po' di confusione. Sono stati giocati al Cicerin in via Milano a Oggiono.
1: Oggiono Lecco.
0: Provincia di Lecco, non
1: La Valletta Brianza.
0: La Valletta Brianza, perché qualcuno aveva detto la Valletta Brianza.
1: Però sono talmente tanti che potrebbe essere stata giocata dappertutto.
0: Ma sono tanti, tanti, tanti.
1: Ma l'hanno beccato subito, però. Quella è la fregatura. Si è fatto beccare subito il vicino.
0: In che senso? Non è vero, ancora non.
1: No, l'hanno beccato.
0: Non l'hanno beccato.
1: Come no? L'hanno visto, si è presentato al benzinaio, lui, la moglie, il figlio ha fatto il pieno. L'hanno beccato subito.

se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: bella, molto bella, molto fighetta questa Lose Myself, The Bowser, questa è Radio Kiss, per questo noi suoniamo le canzoni più belle.
1: Modestamente.
0: C'è poco da fare.
1: Anzi, ringraziamo la musica in generale.
0: Ringraziamo tutti coloro che stanno mandando messaggi inerenti a questa super vincita, la seconda più grande di tutti i tempi,
1: di sempre. Ma soprattutto poi c'è chi si accontenta anche di poco, perché la fortuna, come abbiamo detto prima, ha tante sfaccettature. Tipo, la fortuna a me tutte le mattine mi chiama. Dicendomi alzati e vai a lavorare. Avere un posto di lavoro è una fortuna, vedi?
0: Esatto. Allora, si sta festeggiando al Cicirin di Oggiono, che non è Oggiono il posto dove c'è, via
1: sì,
0: Milano 36, Cicirin, che salutiamo.
1: Quindi tutti i parenti andate lì.
0: Ma salutiamo tutte le ricevitorie che ci stanno ascoltando.
1: Sì.
0: È bene precisare una cosa, che forse non tutti sanno, che perché poi quando succedono queste super vincite si vede, vanno lì le telecamere di tutte le TV e non solo, e si vedono loro che festeggiano con la bottiglia di champagne.
1: E ci hanno rimesso, al momento che aprono la bottiglia, ci hanno rimesso perché non prendono nessuna percentuale sulla vincita.
0: Ecco, molti invece, chissà quanto guadagneranno. No, non guadagnano niente.
1: È da lì che il vincitore, di solito, no, fa l'omaggio.
0: Si ecco. Spera.
1: Pare che gli abbia comprato il Lussemburgo al proprietario del bar.
0: Un trittico! L'hanno lanciato proprio in occasione del Gran Premio di Monza, proprio per noi di Radio Kiss Kiss. Uelo, Albalo, Celerco, Roy Paci.
1: Eccolo, Edil. Il sole. Dove? New Kiss.

0: Alvaro Soler, Roy Paci, il sole, New Kiss.
1: A proposito di il sole, chiediamo a chi lo conosce. Sentiamo un po' le previsioni dagli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Una circolazione depressionaria rimane in parte attiva sull'Italia meridionale dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi. Nelle prossime ore ancora un po' di instabilità al sud, in particolare tra Puglia e Sicilia, migliora al nord e al centro. Dal pomeriggio ulteriore miglioramento al centro-nord, residua instabilità sulle aree interne del sud, sulla Sicilia, sulla Calabria, con lieve ulteriore calo termico. Massime tra 23 e 27 al nord, tra 23 e 29 al centro, tra 25 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Non è soltanto un programma, è una community, è Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Yes, yes.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
11: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Un po' la Gini Dracula, questa radio Kiss Kiss. Allora, giusto sì, per chiudere l'argomento, è giusto per ricordare qualche cifra. Allora, lo Stato per ogni vincita al Superenalotto guadagna.
1: Ogni vincita in generale, attenzione, prende il 20%.
0: Il 20%.
1: Oltre, però è onesto, dice, fino a 500 euro sono i tuoi, non te li tocchiamo. Tutto quello che va oltre i 500 euro viene tassato.
0: Quindi 223 milioni, sì, cominciamo a farli trasformare in 178 milioni e 400 mila.
1: Ah, vabbè, non sono 223, sono 106, allora non è stata tutta questa vincita.
0: 178 milioni, ecco, e allora è annetto.
1: È stata una vincitina.
0: Però il paradosso di certe cifre, perché sapete, si ragiona per medie, no?
1: Vabbè,
0: adesso,
1: certo, sì,
0: abbiamo detto che è stata vinta ad Oggiono, questa super schedina, la seconda più ricca. Oggiono fa circa 9.000 abitanti.
1: Sì, più o meno.
0: Attualmente il comune più ricco d'Italia, e si va per medie, dove la media della ricchezza per ogni residente è Maccastorna, 76 abitanti per una media di 70.000 euro pro capita.
1: Attenzione, ricordiamo anche che ne avevamo parlato, che lì cosa è successo? Una famiglia ha venduto delle proprietà, hanno incassato e risultano ricchi tutti.
0: Adesso, grazie a questi 223 milioni in arrivo a Oggiono,
1: sono tutti ricchi a Oggiono, abbiamo fatto la media.
0: Secondo me l'anno prossimo sarà il comune più ricco d'Italia.
1: Sure di Oggiono.
0: E viva le medie!
2: Good morning, Kiss Kiss. Good morning! L'unico programma che combatte le fake news. Good morning! E alimenta il buon umore. Good morning!
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Antica ma grande anche la canzone che sta per arrivare, del 1992. Diciamo che questa è una canzone dedicata a una parola che, arrivati a una certa età, te la poni spesso, sì, sempre sì. Più spesso.
1: Anche con, senza traduzione, va bene uguale, perché sì. La parola è
0: why.
1: Però è inteso come
0: perché. E più vai avanti con gli anni, più te lo chiedi, ma perché?
1: E più vai avanti con più anche gli altri se lo chiedono, ma perché?
0: Annie Lennox con questa canzone favolosa, Why, mamma mia, favolosa.

0: Bella, bella, davvero bella. 1992, la grandissima Annie Lennox con Why. Vediamo se c'è qualche guaio in giro per il mondo, perché adesso stiamo per dare la linea ad Alessandra Prea per le news.
1: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia. L'aereo sanitario con a bordo l'ex deputato 5 Stelle è atterrato a Ciampino dopo 12 ore di volo a bassa quota. Partito ieri sera dall'Avana, fatto scalo in Lussemburgo prima di giungere a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per alcuni reportage quando è stato ricoverato in seguito ad un malore il 28 agosto e operato d'urgenza la settimana scorsa con l'ausilio di due medici giunti dall'Italia insieme alla compagna dell'ex parlamentare. Di è stato trasferito in ambulanza al Gemelli. La morte a 78 anni di Emma Bonino, in prima fila nelle battaglie per i diritti delle donne, ha fatto politica sostenendo iniziative a favore della pace e contro i crimini di guerra e la fame nel mondo. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica, ha scritto il presidente Mattarella, e Giorgia Meloni, nel ricordare l'autorevolezza della figura dell'ex ministra e parlamentare, ha autorizzato i funerali di Stato. Si terranno martedì a Roma e sarà una cerimonia laica. La Camera Ardente dovrebbe essere domani e lunedì al Campidoglio, ma si valutano anche altri luoghi istituzionali. Spiega il segretario di Più Europa Riccardo Magi.
2: Emma Bonino è stata una figura delle istituzioni, una donna delle istituzioni, insieme di lotta popolare per i diritti di tutti, per le conquiste sul terreno delle libertà individuali, per le più grandi conquiste che questo paese abbia mai avuto.
1: Voltiamo pagina. Ucraina, nella notte ancora raid incrociati con la Russia che ha colpito un impianto industriale a Kryvyi Rih e un edificio residenziale a Odessa. Droni di Kiev sulla regione di Samara hanno centrato invece uno stabilimento chimico nell'ex Togliattigrad. Intanto Vladimir Putin è arrivato a New Delhi per il vertice BRICS che si occuperà delle crisi geopolitiche in atto nel mondo e della definizione di un nuovo sistema di rapporti multilaterali. Il capo del Cremlino ha subito avuto un incontro con il premier indiano Modi, che poco prima aveva ricevuto il presidente iraniano Pezeshkian. Torniamo in Italia. Legge elettorale, cade la norma antiframmentazione. Per il premio di maggioranza conteranno anche i voti dei partiti che non raggiungono la soglia del 3% per le forze non presenti in Parlamento. Quadruplicano invece da 1.500 a 6.000 le firme necessarie per presentarsi in ogni collegio, un numero esorbitante che limita l'accesso democratico, attacca la segretaria PD Schlein. E il 5 Stelle Conte invita Mattarella a bloccare la norma che afferma ha il solo scopo di tutelare la casta. Martedì il voto finale al Senato e poi il passaggio alla Camera. Ancora la cronaca, un 81enne ha ucciso la moglie, sua coetanea, e ha poi chiamato i carabinieri consegnandosi. È accaduto a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. L'anziano è stato sottoposto a fermo. Il delitto sarebbe avvenuto davanti ad alcuni testimoni familiari dei coniugi. I motivi da chiarire. E chiudiamo con lo sport. Calcio, Serie A, nell'anticipo di campionato, riscatto Fiorentina alla prima di Vanoli sulla panchina viola. I gigliati passano 4-2 a Venezia e lasciano la squadra di Stroppa all'ultimo posto in classifica. Oggi altre tre gare, Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Con questo abbiamo concluso. Da Alessandra Prea un buon sabato e kiss kiss a tutti.
0: Grazie Alessandra Prea. Sentito la R da quando è tornata alle vacanze?
3: Sì.
0: C'è la R un pochino più...
3: è più rilassata, c'è l'R rilassata. Mi piace quando imiti la sua R perché la fai molto bene. Bravo Gianni. Good morning Kiss Kiss, speciale Saturday, Max e Max, a fino alle ore 12 e dopo arriveranno loro.
0: A proposito di fortuna, adesso c'è Caccia alla Bufala che vi darà l'opportunità. Qui non c'è fortuna, qui ci deve essere discernimento, bravura. Ecco.
3: Anche un po' di fortuna, dai.
0: Il tema di questa Caccia alla Bufala è di mistero e storia archeologica. Poi tra poco vi spiegheremo anche il perché.

0: Alza la bufala.
1: Si sente protagonista lei, ovviamente, perché anche la canzone Animal, Animal è riferita a noi, Carolina. È arrivato il momento, caccia la bufala.
2: Esatto, caccia la bufala del sabato, rivediamola sta roba, perché se no uno
1: si confondono, perché dal lunedì al venerdì funzionano in un modo e il sabato, Max,
2: uguale.
1: Perfetto, allora, ed è inutile quasi ripeterlo, anzi andiamo dritti, tanto lo sanno come funziona.
2: Devo indovinare
1: la bufala.
2: Leggiamo tre notizie, una di queste è una bufala, una fake news, il più veloce, la più veloce vincerà i nostri gadget, e oggi ci mettiamo anche
1: una schedina,
2: un gratta e vinci,
1: una schedina, fine che vinci magari vinco, una schedina già usata,
2: un
1: e controllata. E quando giochi ti gratti comunque. Siamo pronti, aspettate poi il via di Giannini, non mandate il messaggio prima, se no andate in coda. Cominciamo con la notizia numero uno. Il tesoro di Alarico, caro mio, era il re dei Visigoti, che ha saccheggiato Roma. Cosa ha fatto? È andato a finire in Calabria, perché lui è morto in Calabria. Si è andato a fare le vacanze. Secondo la tradizione, i suoi uomini, per seppellirlo, hanno deviato il corso del fiume Basento.
2: Busento.
1: Si usava al Busento, scusa, Busento. Basento è la Basentana, è la via. Perché quando vedo roba di soldi non ci capisco più niente. Quindi il Busento l'hanno deviato. Hanno seppellito Talarico e Alarico, l'hanno ricoperto e hanno rimesso sopra il fiume, proprio goccia per goccia. Quindi se cercate dei gioielli sapete dove trovarli. Dovete semplicemente spostare il Busento. Notizia numero uno.
2: Notizia numero due, altro mistero, perché è dedicata ai misteri questo caccia alla bufala, la stanza segreta di Castel del Monte, il bellissimo Castel del Monte, è famoso per la sua forma ottagonale e anche qualche mistero, ma pochi sanno che durante dei rilievi nel 1950 sarebbe stata individuata una piccola stanza murata, senza porte, raggiungibile solo attraverso un passaggio molto piccolo nascosto nello spessore delle pareti. A cosa servisse ancora non è mai stato chiarito. Questa è la notizia numero due.
1: Chi se la rischia? Magari una trappola. Notizia numero tre. La città romana sotto il mare. Uno dice, fantasia, che è Jules Verne? No, perché nel Golfo di Pozzuoli esiste davvero. Ed è una parte dell'antica città di Baia, finita sott'acqua. Ville, terme, strade, mosaici, sono lì, sott'acqua, prendete a bagnomaria. E non è sprofondata ovviamente in un giorno con un cataclisma, ma piano piano per colpa del bradisismo nei secoli, centimetro dopo centimetro, che sia la vera Atlantide. Notizia numero tre. E adesso aspettate via di Giannini, tocca a voi. Qual è oggi la bufala? Numero uno, un fiume di gioielli? La numero due, la stanza segreta? O la numero tre, Pozzuoli modello Atlantide?
2: Allora, qual è la bufala di questi tre misteri? La numero uno, la numero due, la numero tre? Via! 347-490-0042. Vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando, e la risposta esatta.

0: È il momento della premiazione,
1: sì,
0: mi sa,
1: ma ce l'abbiamo?
0: Sì, certo.
1: Secondo me no. Pensa quanto ci sta maledicendo questo. E abbiamo Karen, pronto?
0: Buongiorno Karen.
2: Buongiorno.
1: Hola, chissà te Karen, bella voce squillante, da dove ci chiami?
2: Grazie, provincia di Torino.
0: Dove?
2: Rivarolo, provincia di Torino.
1: No, è andata via la linea, non è
0: per
1: che...
0: per avere questa voce così squillante, cioè il sole si sta bene, è vero?
2: Sì, sì,
0: vedi?
1: Ci abbiamo azzeccato.
2: È un onore comunque, grazie. Sono anni che ci provo, ovviamente.
0: Brava,
1: ma figurati,
0: la fortuna
1: nostro.
0: Va sempre, lo dicevamo prima, ogni tanto va comunque assecondato, ecco, va bene.
1: Allora, intanto confermiamo questa fortuna, però c'è anche di base un po' di bravura, perché bisogna riconoscere.
0: Certo.
1: Qual è la bufala di oggi, la 1, la 2 o la 3?
2: È a numero 2.
0: Benissimo. Sì, nessuna stanza segreta in del Castel del Monte con la sua forma ottagonale, però ci sono tanti altri misterini simpatici.
1: Infatti. Poi fra l'altro tu chiami da Rivarolo Canavese, ricordiamoci che visto che stiamo parlando di misteri e archeologia, lì avete il castello di Malgrà, che è bello vecchio,
0: che
1: no?
0: Bello.
2: Sì.
1: È il castellazzo, ragazzi, quanta bella roba che abbiamo in Italia. Allora noi ti salutiamo, ti ringraziamo.
2: Grazie.
1: E ti mandiamo tutti i gadget. Però per
2: grazie.
1: Rispetto te li mandiamo a Cuneo.
2: Giusto.
1: Kiss kiss a te.
0: Ciao Karen.
1: Karen.
2: Grazie, buona giornata, un bacio, kiss kiss.
0: A te. Un bacio a te.
3: Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning Kiss Kiss.

0: Ciao madame, ti vedo in forma, madame Giannini.
1: Però bella, bella questa canzone. Beh, come tutte le canzoni di Radio Kiss Kiss. Allora, perché? Perché abbiamo dedicato il nostro Caccia alla Bufa alle storie del passato, alle antichità, ai misteri?
0: Sì, perché in Italia puntualmente ogni mattina scoprono qualcosa di nuovo o c'è una novità a livello archeologico.
1: La vera fortuna è vivere in un posto come l'Italia, che è un museo a cielo aperto. Questa siamo è la vera fortuna. Allora, a proposito di siti archeologici, recentemente a Tivoli, dove tu hai vissuto anche un periodo.
0: L'ho frequentato per un paio d'anni.
1: All'interno della bellissima Villa Adriana, vi consigliamo di andarci almeno una volta perché è un posto favoloso. Gli archeologi hanno ritrovato un manufatto che testimonia un antico rito dedicato ai fulmini. Ancora esattamente nel punto in cui fu collocata quasi 2000 anni fa questa, chiamiamola stele, di marmo.
0: Una lastra, stele, lapide, comunque.
1: Questa lastra di marmo, 40 cm per 30, con incisa una scritta che dice Fulgur Submanium, che indica un fulmine attribuito a Summano, il dio romano dei fulmini notturni. Che succedeva? I romani, quando cadeva un fulmine, non si impressionavano.
0: Era un dio che ci mandava un segnale.
1: Dove cadeva il fulmine, loro lì ci facevano una specie di santuario, capito?
0: Come una tomba. Anche
1: una tomba. E tutte le cose colpite dal fulmine venivano seppellite lì sotto. Infatti. Diventava una sorta di terra sacra. Ed è stata scoperta questa stele proprio lì, ed è bellissima perché l'hanno ritrovata proprio nello stesso punto dove è caduto un fulmine 2000 anni fa, capito?
0: È ricaduto a posto, ribeccato. E calcolando che difficilmente casca due volte nello stesso punto, quello è un luogo sicuro. Periodo.
1: La scoperta è stata annunciata 2 giorni fa dal Ministero della Cultura, motivo in più per andare a Tivoli a vedere Villa Adriana, una delle tante bellissime cose che abbiamo in Italia.
0: Quanto è bella l'Italia, mamma mia. Peccato a volte noi italiani. Bravo.

Proprio due sere fa all'interno di O2 e Kiss Kiss abbiamo commentato le gesta di Emma Marrone, che ha messo la faccia davanti ai suoi fan. La sicurezza viene prima di tutto per l'annullamento del suo concerto milanese. A proposito di grandi eventi, non soltanto sportivi, anche musicali, e anche il weekend finale del Jova Beach Party, che è cominciato una mezz'oretta fa al Circo Massimo. Lorenzo Jovanotti non vede l'ora questa sera di salire sul palco, anche se durante il Jova Beach Party, sapete benissimo, fa delle incursioni durante il pomeriggio e la prima serata tra i suoi fan in tante zone a loro dedicate. Con lui il DJ set di Benny Benassi, ma anche Frankie I, Energy MC, Corveleno, insomma una grande festa sia questa sera che domani al Circo Massimo, salutando i tanti che stanno raggiungendo quella storica location per godersi un grande sabato sera, un weekend fatto di live, non solo sportivi ma anche musicali, un po' il sale di O2 il weekend. Ora The Bosa con

Tanto è disco 70, il ritorno dei The Bosa, quelli di Magnetic, con la nuova che si chiama Lose Myself, nella musica più bella che suona solo su Radio Kiss Kiss. In questo sabato pomeriggio abbiamo detto di Lando Norris, primo davanti a tutti, partirà domani alle 15, Gran Premio di Formula 1 di Madrid, le Ferrari, rispettivamente seconda e terza fila per Hamilton e Leclerc, Sir Lewis Hamilton in seconda fila, dietro Verstappen parte quarto, quinto invece Leclerc in terza davanti a Russell, ma non soltanto motociclette o monoposto, in questo fine settimana anche gli eroi della canoa italiana.

quante volte hai affittato o noleggiato la canoa durante le vacanze estive? Beh, ci sono i professionisti. Saluto Xavier Ferrazzi e Giovanni De Gennaro, che hanno firmato una storica doppietta italiana nella classifica generale della Coppa del Mondo di canoa.

Bisogna baciare molti rospi prima di trovare il principe, una delle frasi di 50 sfumature. Sapessi quanti rospi, pochi principi, sono con te. Hai ragione. Commento musicale di quel film, di quella trilogia che ha fatto la storia. Prima di tutte cantava Ellie Goulding con Love Me Like You Do. Ernia che dedica a Milano la sua nuova canzone, appunto si chiama Dedica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia, tu lo sapevi di suonare alle 17.37? Tu dici nella canzone il Milan gioca stasera e entra in campo tra meno di mezz'ora all'Olimpico contro la Lazio. Vuoi fare un giro in macchina? C'è il traffico del sabato pomeriggio, mentre in Germania, a Berlino, la fase finale dei mondiali di basket al femminile è in corso di svolgimento, la prima semifinale tra Francia e Germania, con le francesi avanti 54-45. L'Italia, sapete, si è fermata in termini di ottavi di finale contro le fortissime australiane, ma c'è stata quella partita contro gli Stati Uniti, un solo canestro da tre punti e poi il fallo sulla Zandalasini. A proposito, le americane giocano la seconda semifinale questa sera a partire dalle ore 20 contro la Spagna. Queste le due semifinali per decretare la finalissima di domani. 17:38, caro Federico, se mi parli di un'altra ondata di caldo, io non ti offro la cena. Te lo dico subito, Federico Brescia, pronto il meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani, pressione in aumento, con sole prevalente su tutti i settori e con cielo anche sereno al centro-nord. Lievi disturbi solo sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. In giornata non sono attese grandi variazioni, da segnalare qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche. Temperature massime comprese tra 25 e 27 gradi al nord, tra 25 e 30 al centro, tra 23 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
3: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99 Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Kiss, kiss.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35% a 1,99 euro.
3: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio

plurinominato ai prossimi MTV Video Music Awards che si terranno a fine di settembre in quel di Los Angeles, California, Bruno Mars, che gioca praticamente quasi in casa. A proposito di fenomeni musicali, non perdete l'appuntamento con le battle, con le sfide con la mia amica Marta tra le 18 e le 20. Ad esempio, Bruno Mars per me non avrebbe sfida, cioè così forte contro chi metti Bruno Mars con un artista che batterebbe di gran lunga per capacità di palco, per capacità di voce, per ballo, di danza, show, insomma si potrebbero spendere mille aggettivi. E naturalmente complimenti per questo fenomeno che è tornato con un nuovo disco all'inizio dell'estate del 2026. Alvaro Soler, protagonista di Monza Fuori GP proprio lo scorso weekend con Radio Kiss Kiss, lo ritroviamo con La Cintura.

Silvia Dean con questa dolcissima canzone, perché sta per arrivare il sabato sera. Non perdetevi in chiacchiere con il telefono tra le mani a cena con il vostro lui, la lei. Fate l'amore questa sera, fate l'amore, domani portatemi belle notizie nel pomeriggio dalle 15 alle 18, quando ritroveremo le passioni del fine settimana. Benvenuta alla mia amica Marta con Kiss Kiss Power Play, subito dopo l'appuntamento con l'informazione, grazie a Roberta in regia. Peter Gabriel, Sledgehammer 86 da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.

0: Peter Gabriel 1986, il nostro History Kiss, adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Cecilia Coscioni.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura al Medio Oriente, dallo Yemen all'Iraq, le milizie alleate di Teheran mettono in difficoltà l'Arabia Saudita, storico avversario della Repubblica Islamica. Gli Houthi controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, strategico accesso al Mar Rosso e al canale di Suez. Le truppe governative yemenite hanno sferrato pesanti attacchi contro gli Houthi nei dintorni della città di Moa, già centinaia i morti e 50.000 gli sfollati. L'Arabia Saudita ha dovuto chiudere temporaneamente anche l'oleodotto est-ovest, che è stato bersagliato dalle milizie irachene filo-iraniane. L'alleato statunitense non risponde alle richieste saudite di intervento, mentre Teheran plaude alla presa di Bab el-Mandeb. Andiamo in Francia con le indagini sul deragliamento di un treno ieri sera in Normandia, 44 feriti su 180 passeggeri, una donna ricoverata in gravi condizioni. Gli inquirenti ipotizzano un sabotaggio. Il treno, che viaggiava a 140 km orari, ha urtato un oggetto metallico. Subito dopo l'incidente ha fatto il giro dei social la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie. Negativi test per alcol e droga effettuati sul macchinista. Voltiamo pagina. Alessandro Di Battista, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per proseguire le cure dopo il malore accusato il 28 agosto scorso a Cuba, dove si trovava per un reportage e la conseguente operazione d'urgenza. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare 5 Stelle in Italia da Havana è atterrato stamane nello scalo di Ciampino dopo un volo di 12 ore a bassa quota per evitare un'eccessiva pressurizzazione dell'abitacolo. La morte di Emma Bonino, domani e lunedì nella sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma, la camera ardente della leader radicale scomparsa ieri a 78 anni, martedì funerali di Stato in forma laica, ha impresso un segno nella vita della Repubblica, ha scritto il presidente Mattarella. La cronaca: arrestato per omicidio stradale e fuga un 37enne moldavo per la morte della 46enne travolta in bicicletta e uccisa da un furgone pirata la notte tra giovedì e venerdì a Viareggio in provincia di Lucca. Un connazionale dell'uomo, un 33enne che era con lui a bordo del mezzo, è stato invece denunciato per omissione di soccorso. Quando è stata investita, la donna era in bicicletta con il fidanzato, anche gli in bici, ma rimasto illeso nell'impatto. Lo sport calcio Serie A: il pareggio tra Genoa e Frosinone 1-1 ha aperto il sabato della quarta giornata, che prosegue con altre due gare. Adesso c'è Lazio-Milan, stasera alle 20.45 si gioca Atalanta-Cagliari. MotoGP: Marc Marquez ha vinto la sprint race del Gran Premio di San Marino sul circuito di Misano. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto le aprile di Bezzecchi e Martin, che è ancora leader del mondiale, ma adesso Marc Marquez è a meno 14 dalla vetta e Bezzecchi a meno 22. La gara lunga domani alle 14. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni a più tardi e chi schissa tutti.

anche un po' Martinez. Fatemi dare un bacio enorme al mio amico Stefano Piccirillo, che vi terrà compagnia ancora domani, certamente, con la sua carica, la sua energia. Saluto oggi due donne al timone di Radio Kiss Kiss, ragazzi. Marta più Roberta Sepi in regia, che abbraccio, e preparatevi, perché durante quest'ora io che faccio vi sfido a suon di note, ragazzi, mi raccomando, niente violenza. Vi spiego tutto tra poco, intanto la musica più bella, Moving to the Sun.

0: Che meraviglia la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss. Buon sabato a tutti ancora da Marta. Allora, come state? Come è andata la settimana? Io vorrei sapere tutto, chiaramente, in questo momento. Quanti non vedevano l'ora che arrivasse il weekend e quanti non vedevano l'ora che arrivassi io? Vabbè, forse adesso sto un pochino esagerando e vaneggiando. Allora, cosa facciamo oggi? Io vi sfido, quindi vi proporrò delle battle in cui metterò in sfida due canzoni. Voi dovrete schierarvi e dirci tramite una nota audio, quindi fate vibrare le vostre ugole perché voglio sentire proprio la vostra energia e la vostra voce, per quale votate e perché. Quindi preparate gli smartphone, non avete ancora il nostro numero, segnatelo subito: 347 490 0042. Allora, prima battle, tormentoni estivi. Mettiamo in competizione due canzoni che rappresentano due stati, due epoche, due modi, possiamo dire anche completamente epoche, due modi, possiamo dire anche completamente diversi di vivere l'estate. Prima canzone, 1992, quella era l'estate delle macchine cariche di valigie, ma proprio cariche, delle cartoline spedite dal mare, delle cabine telefoniche per chiamare a casa o il migliore amico, della radiolina in spiaggia, delle foto che avresti visto però solo dopo averle stampate, e dei primi amori, quelli che sembravano non dover finire mai. Luca Carboni con Mare Mare.
1: Mare mare mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te. Sto accelerando e adesso.
0: Dall'altra parte facciamo invece un salto di 22 anni, arriviamo al 2014. Qui l'estate cambia completamente ritmo, smartphone sempre in mano, foto e video da condividere immediatamente, aperitivi sulla spiaggia, le serate, no, che iniziano al tramonto e finiscono direttamente all'alba. È l'estate dei ritmi latini arrivati da lontano che conquistano il mondo intero e chiaramente anche l'Italia. Enrique Iglesias con Bailando.
1: Bailando.
0: Votate veloci, ragazzi, perché qui andiamo di velocità, quindi dovete votare adesso. Voi che tormentone siete? Che tormentone vi sentite? Mare Mare di Luca Carboni o Bailando di Enrique Iglesias? Estate 1992 o estate 2014? Dove vorreste catapultarvi adesso? Note audio 347 490 0042.

Amo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Johnny Brash serenamente su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella, ma la musica più bella da far suonare oggi la scegliamo anche insieme, no? Una sfida all'ultima nota, quindi abbiamo lanciato la prima battle di oggi, tormentoni estivi. Chi avrà avuto la meglio, no? Un classicone della musica italiana, estate 1992, Luca Carboni con Mare Mare, canzone stupenda, straordinaria, intramontabile, o l'estate 2014 dal sound sicuramente latino, più sensuale, con un meraviglioso Enrique Iglesias e la sua Bailando. Sentiamo un po'.
1: Ovviamente la seconda, Bailando.
0: Oh, l'ha cantata anche. Complimenti.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Salve. Io e Gioele votiamo Mare Mare Mare.
0: Oh, che bello che voti anche Gioele per Mare Mare. Dai, andiamo
3: per
0: avanti.
3: Per me la migliore è Bailando nel 2014.
0: Quindi al momento, insomma,
4: Mare Mare tutta la vita, bella di nonno.
0: Oh, a bella di nonno a te, che bella cosa.
5: Bailando.
0: Ma c'è un pareggio quasi, ne abbiamo ancora.
6: Tormentone 1992, Mare Mare.
0: Luca Carboni. Allora, quindi al momento mi pare che ci sia un ex aequo, cara la mia Roberta, e dimmi se poi sbaglio. Quindi che facciamo? C'è chi si fionderebbe in questo momento? Chi vorrebbe essere nell'estate 1992 con un pizzico di nostalgia e voglia di tornare alle estati più semplici e sicuramente meno connesse? Chi adesso invece tornerebbe volentieri a quell'estate 2014 in cui magari ha fatto un incontro speciale, si è innamorato, ha conosciuto qualcuno, ha fatto qualcosa di indimenticabile? Insomma, dovete continuare a votare, ragazzi. Facciamo che la battle continua ancora. Avete ancora qualcuno ha fatto qualcosa di indimenticabile? Insomma, dovete continuare a votare, ragazzi. Facciamo che la battle continua ancora. Avete ancora pochissimo tempo per votare al 347 490 0042. E tra poco al telefono avrò il rappresentante del team che vincerà ufficialmente la prima battle. I tormentoni estivi, chi vincerà tra i due?

0: se sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su conad.it.
2: Kiss kiss. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49€.
6: Kiss kiss. Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti. Tutti per
7: Oro Cash. Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it. Kiss,
8: kiss. Buon gustaio? Ma vai da Conad. Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Kiss Kiss. Un abbraccio enorme ancora a tutti da Marta e anche da Roberta, e vi abbraccio a tutti, vi abbracciamo tutti. Allora, siamo al termine finalmente di questa prima battle in cui si sono sfidati due tormentoni estivi: estate 1992, Luca Carboni con Mare Mare, contro estate 2014, in cui appunto abbiamo messo in sfida Ricky Iglesias e la sua Bailando. Chi ha vinto ce lo dice direttamente Silvia da Carugate, provincia di Milano. Ciao Silvia.
1: Ciao Marta.
0: Come stai?
1: A tutti bene.
0: Allora, dillo a tutti, tu rappresenti il team
1: Mare Mare.
0: Mare Mare, quindi estate 1992, perché hai scelto quell'estate lì?
1: Ah, perché questa canzone è associata a un ricordo bello, la prima gita scolastica delle scuole medie.
0: Wow.
1: C'erano ancora le musicassette, quindi questa canzone veniva ascoltata a ripetizione sul pullman per questo viaggio lunghissimo, durato 5 giorni.
0: Caspi, il viaggio
1: bello.
0: È durato 5 giorni? Ah, ok, pensavo che
1: la
0: proprio il viaggio...
1: La gita 5 giorni. No, la gita è stata di 5 giorni, è stato...
0: E dove siete andati?
1: Abbiamo fatto la Toscana, la Liguria, il Lazio.
0: Bello.
1: Sì, abbiamo girato un po'.
0: Cosa farai questo sabato sera?
1: Lavoro.
0: Ah, si lavora, quindi insomma siamo in due o tre, anzi siamo in tanti a lavorare. Mandiamo un abbraccio a tutte le persone che lavorano anche durante il weekend. E allora speriamo di alleggerire anche la tua giornata di lavoro regalandoti questo tormentone estivo che hai scelto tu, ma hanno scelto tantissime persone con te.

Con tutto il rispetto per gli American Boy, ma vuoi metterli a confronto con gli Italian Boy, i nostri Latin Lover? E non dite non esistono più i Latin Lover, esistono ancora, ragazzi, ce li invidiano nel mondo intero. Buonasera a tutti ancora da Marta. Kiss Kiss Power Play, nella prima battle ha vinto Luca Carboni con Mare Mare, ma io sono pronta a far partire una nuova battle. Sei insaziabile? Sì, sono insaziabile, perché il sabato non si bada alla dieta. Quindi non so voi, anche perché ecco, mi ricordo quelli che si fossero sintonizzati in questo momento, che nella battle siete voi a scegliere la musica più bella. Io metterò semplicemente due canzoni in sfida. E poi ricordo che da ragazzina il sabato sera venivano ad esempio le mie amiche a casa e anche lì facevamo un po' una battle sulla musica da scegliere, sulla musica da mettere. Io avevo sempre la meglio, già lì, ve lo dico. Allora ci siamo per la seconda battle, la battle numero 2, musiche da tramonto. Dai, ci sta a quest'ora, musiche da tramonto. Quindi si sfideranno due canzoni perfette, secondo me, per vivere quel momento magico del tramonto del sole che piano piano sparisce per poi darci appuntamento all'indomani. Una magia che possiamo vivere tutti i giorni, soprattutto in estate. Il momento del tramonto diventa, secondo me, un momento magico da vivere ogni giorno, perché poi ogni luogo regala scorci e colori e tramonti diversi, ma che restano sicuramente nel cuore. Ora pensate al vostro tramonto preferito, qual è, dov'è e quale canzone ci starebbe meglio. La prima canzone io ce la vedo per un tramonto molto caldo, libero, naturale, da vivere magari con i piedi sulla sabbia o gli occhi chiaramente rivolti verso il mare, il sole che piano piano sparisce sulla linea dell'infinito. Che poetica che sono. E allora Follow the Sun con Xavier Rudd. Oh, follow the sun. Siete più tipi da tramonto più intimo, anche un po', come dire, malinconico, di quelli da guardare in silenzio mentre il sole scende piano, il cielo cambia colore, ti lasci un po' andare anche ai pensieri, ai ricordi, a cose che non esistono più? Beh, questo momento può essere, secondo me, rappresentato da questa canzone, Moby con Porcelain. Allora, che tramonto siete? Quello sognante con Follow the Sun, oppure siete più da tramonto malinconico con Moby e Porcelain? Prima o seconda? Potete scegliere voi, anzi votate e fatelo velocemente tramite una nota audio che dovete inviare adesso al 347 490 0042.

Sun, Moby e la sua Porcelain. Continuate a votare tramite una nota audio al 347 490 0042. Adesso una bella novità, una traccia che celebra dei traguardi fondamentali per due pesi massimi della musica rap, soprattutto 30 anni di amicizia fraterna. Marracash e Guè con Casini.

0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Kiss, kiss. Alla ricerca della qualità.
0: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come AEO e Famila.
0: Porca vacca, non sul tappeto!
3: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss.

0: canzone anche ci sta bene per il tramonto, un tramonto un po' più ibizenco, ecco, non so se avete vissuto mai il tramonto di Ibiza, che è un rito molto importante che culmina con un grosso applauso, è un momento molto emozionante. Io sono molto legata e affezionata a quel tramonto lì. Allora, una battle che ha visto in sfida due capolavori, due canzoni perfette secondo me per accompagnare la magia del tramonto, ma quale avrete scelto voi tra Follow the Sun di Xavier Rudd e Moby di Moby con Porsche? Messaggi, sentiamo un po'.
1: Entrambe ricordano tramonti bellissimi.
0: Dai, sì.
1: Se proprio devo scegliere, scelgo la seconda.
0: Quindi Moby è insomma canzone sicuramente stupenda. Sentiamo ancora.
2: Per me è la prima canzone.
0: Prima canzone, quindi parliamo di Follow the Sun.
3: Ciao a tutti, io voto indubbiamente la seconda traccia, Moby, bellissima, un ricordo fantastico della mia adolescenza.
0: Allora, facciamo una cosa, chi vince ufficialmente la battle ce lo dice Aurora, che è al telefono con noi. Ciao Aurora!
4: Ciao, buonasera, ciao!
0: Ciao Aurora!
4: Non stare al telefono con voi.
0: Oh, che bello, che emozione, che bella carica, che bella energia. Di dove sei, da dove ci ascolti?
4: Chiamo da Avezzano, in provincia dell'Aquila.
0: Oh, bene, allora diciamolo a tutti, tu sei del team...
4: Moby, indubbiamente, bellissimo, sempre un grande artista, un grande pezzo della nostra adolescenza, è vero?
0: Assolutamente, quanto ti capisco, ma qual è il tramonto, se ti posso chiedere di sceglierne uno, più bello che hai visto nella tua vita? Dov'è? Un posto?
4: Allora, forse uno degli ultimi, in vacanza col mio fidanzato all'Isola d'Elba, su una delle spiagge appunto di questa isola durante la nostra vacanza questa estate.
0: Oh, che bello!
4: Un posto magnifico dove si ammirano dei tramonti spettacolari.
0: Ci sono stata all'Isola d'Elba, è un posto magico, veramente.
4: Magnifico.
0: Assolutamente. Sì, sì, sì. Posso chiederti anche, perché io sono un po' ficcanaso, tu lo sai, no? Cosa combini questa sera? Che te ne fai?
4: No, stasera andiamo ad una festa di compleanno, serata tranquilla tra amici.
0: Insomma, festa di compleanno, siamo serata già tranquilla, comunque si fa un po' di cacciara, no?
4: Ma certo, sempre, sì, un po' di musica, un po' di cibo,
0: ci sta,
4: in
0: ci
4: compagnia,
0: sta. Assolutamente.
4: Esatto, sì, sì.
0: E allora, Aurora, grazie per aver partecipato a questa battle.
4: A voi.
0: E kiss kiss a te.
4: Kiss kiss a tutti, grazie, un bacione.
0: Kiss kiss a te. Allora, falla partire, Roberta, Moby con Porcelain.

tramonto del cuore, ma sono certa che ognuno di voi abbia il proprio tramonto preferito, quello che conserva gelosamente nel proprio cuore. Canzone stupenda, Moby con Porcelain su Radio Kiss Kiss, e noi siamo pronti anche per il nostro momento history. Vi è mai capitato di farvi condizionare a tal punto dal giudizio altrui, di un amico, di un familiare, della mamma, del papà, da una persona a cui volete bene, che una persona magari non facesse per voi? Vero che i genitori parlano per il nostro bene, ma a volte i pregiudizi possono portare a conclusioni affrettate, per cui a volte bisogna avere la forza di fregarsene e vivere un amore in maniera libera, senza lasciarsi condizionare. Oltre ogni logica, The Real Thing, Lisa Stanfield dal 1997.

0: con The Real Thing. 1997, il nostro meraviglioso History Kiss. Adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Cecilia Coscioni.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In primo piano la guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky apre un possibile incontro con Vladimir Putin a margine del prossimo G20 sull'energia a Miami a dicembre. Gelo del Cremlino, la partecipazione del presidente russo non è stata nemmeno discussa. Se Zelensky desidera incontrarlo può recarsi a Mosca. Intanto continuano gli attacchi russi. Due persone sono state uccise nella regione di Zhytomyr in un negozio di alimentari. Secondo media locali almeno 13 morti e 90 feriti nelle ultime ore. La guerra in Medio Oriente, gli Houthi dello Yemen alleati dell'Iran assumono il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, fondamentale accesso al Mar Rosso e al canale di Suez. L'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti, vede così bloccate le principali vie marittime per l'esportazione di greggio e si trova costretta a chiudere anche l'alternativa dell'oleodotto est-ovest attaccato dalle milizie irachene filo-iraniane. La riunione dei BRICS, l'economia emergente a New Delhi, avvicinamento tra Cina e India, rivali storici. Il premier indiano Modi e il presidente cinese Xi Jinping si impegnano a risolvere le questioni territoriali in modo ragionevole, superati i dissidi tra Iran ed Emirati Arabi. Nella dichiarazione congiunta i BRICS chiedono massima moderazione per evitare ulteriori escalation in Medio Oriente. Voltiamo pagina. La camera ardente di Emma Bonino, leader radicale scomparsa ieri all'età di 78 anni, sarà aperta domani dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19 nella sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma. Martedì verranno celebrati in forma laica i funerali di Stato autorizzati dalla Premier Meloni. La cronaca. Udine, un quarantenne militare dell'esercito imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna. Dopo la lettura della sentenza di condanna, 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è scagliato contro la donna colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di tentato omicidio. In procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ascoltata come persona informata sui fatti, era stata lei stessa a richiedere un confronto con gli investigatori per fornire la sua versione su diversi argomenti. Nei giorni scorsi il tribunale del riesame ha confermato per Lavitola l'aggravante del metodo mafioso. Lo sport calcio. Nel sabato della quarta giornata di Serie A, Genoa e Frosinone hanno pareggiato 1-1. Oggi altre due sfide, già in campo Lazio e Milan. Stasera alle 20:45 l'Atalanta riceve il Cagliari. Formula 1. Lando Norris ha conquistato la pole del Gran Premio di Spagna a Madrid. Il britannico della McLaren ha preceduto Kimi Antonelli su Mercedes e Verstappen su Red Bull. Quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. La gara domani alle 15. Gli europei di pallavolo. Stasera l'Italia torna in campo per il secondo impegno del girone. Alle 21 a Modena gli azzurri di De Giorgi se la vedranno con la Grecia. E con questo abbiamo concluso. Ora torna Marta Martinez. Da Cecilia Coscioni un buon sabato sera e Kiss Kiss a tutti.
2: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di pallavolo sceglie Suzuki.
2: Suzuki.
0: Certo che Radio Kiss Kiss, ma certo che io sono Marta, ma certo che non sono sola, sono con la bellissima, meravigliosa Roberta Sepe, è un cognome indimenticabile. Poi ti racconto anche il perché. Kiss Kiss Power Play, un'altra ora da trascorrere insieme in compagnia della musica più bella che poi sceglierete voi, vi spiego tutto tra poco. Intanto, siccome sono sempre ficcanaso, iniziate anche a dirmi: ma voi, ma dove siete? Ma con chi siete? Ma che state facendo? Che cosa combinate? Tutto questo lo fate sulle note di Noemi con Tu cosa fai questa sera?

Ecco, la domanda giusta, quella che pone anche Noemi in questa canzone. Ma tu, ma cosa fai questa sera? Ma tu adesso che cosa combini? Quindi, seconda ora di Kiss Kiss Power Play, un'ora in cui voglio subito geolocalizzarvi e sapere cosa fate adesso. C'è qualcuno che ad esempio ha un appuntamento galante? Perché non dobbiamo saperlo? Perché non dovete condividerlo con noi? C'è chi è in auto e dove caspitina state andando? Con chi siete? Fateci entrare nelle vostre vite. Siete voi i protagonisti? C'è qualcuno ad esempio che stasera si va a mangiare una pizza? No, perché mi vorrei unire. Non pago per tutti, ragazzi, non pago per tutti, assolutamente. Allora raccontateci tramite una nota audio, perché io voglio sentire la vostra bella voce. Dove siete? Che cosa combinate in questo preciso istante? Ce lo raccontate appunto facendoci ascoltare la vostra voce tramite una nota audio che potete inviare adesso, subito al 347 490 0042. Tra poco ascoltiamo tutti, ma proprio tutti. Roberta è pronta, carica per mettervi tutti quanti in onda, quindi fateci ascoltare le vostre voci e i vostri racconti. Intanto c'è Natalia Imbruglia.

0: Davide Sarandì con Good Old Days su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, ciao belli, come state? Bacetti da Marta. Allora, io voglio sapere dove sono, che combinano, che cosa succede questo sabato sera. Vai Roberta.
1: Buonasera.
0: Salve a lei.
1: Ci siamo appena messi in auto e stiamo andando un attimino, giusto arriviamo e torniamo a Diamante, alla sagra del peperoncino.
0: Bella però, bella piccante.
2: Buonasera, la mia non è sicuramente una bella voce, ma sono Domenico.
0: Oh, non è vero.
2: Con Carmen fare e così. Maria a festeggiare il suo onomastico a Grottaglie.
0: Certo. Beh, si festeggia alla grande e auguri a tutte le Maria.
3: Allora io sto tornando, sono in macchina e sto tornando a casa dal lavoro.
0: Bene, bene, si torna da lavoro.
4: Ciao,
0: semplicemente.
4: Kiss, kiss. Noi stiamo andando al 50° compleanno di mio marito.
0: Voilà.
4: Auguri, kiss kiss a tutti.
0: E poi devi dirci almeno il nome di tuo marito.
5: Gli avremmo fatto. Sì, io salve. Sono Carlo e sono un assistente arbitrale, volgarmente chiamati guardalinee per intenderci.
0: Ok.
5: Ho appena finito una partita di juniores a Francavilla e mo sto andando a Monopoli a lavorare.
0: Beh, insomma, se finisce mai, caro mio, datti una regolata, calmati pure un attimo e goditi un attimo di relax, ce n'è bisogno. Allora, adesso però vorrei sapere anche quale canzone vorreste ascoltare in questo preciso momento. Avete una canzone che vorreste ascoltare? Allora richiedetela.
6: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
4: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
5: Kiss, kiss, can't touch this.
6: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.

0: La voce e la sensualità di Madonna su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buon sabato, buonasera a tutti, ancora da Marta e anche da Roberta. Allora, noi abbiamo un buco nella programmazione musicale, quindi abbiamo bisogno di mettere una canzone. E vi ho chiesto di sceglierla, e quindi non solo di raccontarci che cosa combinate questo sabato sera, ma ho chiesto pure una bella canzone che ci starebbe bene a quest'ora. Bene, allora noi vogliamo sentire un po' di proposte.
1: Buonasera.
0: Salve a lei.
1: Francesco dalla Sicilia.
0: Bene.
1: Dalla provincia di Ragusa, stasera noi stiamo andando alla D all'estate. Sì, vuoi ascoltare
0: D
1: come
0: all'estate.
1: Mai degli 883?
0: Bella, come mai degli 883? Che bella!
2: Allora, ciao Kiss Kiss. Io e la mia amica Alessia vorremmo ascoltare la canzone di Vasco Rossi, La nostra relazione.
0: Bella, caspitina, Vasco Rossi, poi sentiamo ancora.
3: Ciao Kiss Kiss, sono Asia e vorrei ascoltare ora Non è mica te di Eddie Brock.
0: Non è bene, insomma, per ora diciamo va per la maggiore la musica italiana. Allora io non c'entro niente, è Roberta che decide, lei è il nostro giudice, quindi qualsiasi problema ve la prendete direttamente con lei, vi do l'indirizzo, il numero di telefono e parlate con lei, ma abbiamo, anzi lei ha deciso di accontentare la richiesta di Carlo, io non so che cosa abbia richiesto, ma ce l'abbiamo al telefono. Ciao Carlo!
4: Ciao, ciao, buonasera a tutti, ciao Kiss Kiss.
0: Kiss Kiss a te, da dove ci ascolti?
4: Da Cremona.
0: Da Cremona. Allora, che cosa hai richiesto? Che cosa vorresti ascoltare a quest'ora?
4: Vorrei ascoltare una canzone che solitamente ascolto sempre a casa quando voglio mettermi a mio agio. Uh-huh. È Eye in the Sky di Alan Parsons Project.
0: Beh, direi hai scelto un pezzone, caro Carlo, come darti torto. Quindi tu immagini un sabato sera di relax, un sabato sera senza pensieri, un sabato sera in cui perché abbiamo sempre un po' la smania di fare tante cose, però ogni tanto c'è pure bisogno di rilassarsi un attimo.
4: Ma sì, ci vuole, dopo aver vissuto una settimana frenetica, ci vuole un po' di relax.
0: Sei tornato a lavoro?
4: Sì, lavoro da lunedì a venerdì, oggi diciamo ho fatto palestra, ho fatto una camminata.
0: Bene.
4: Stasera mi rilasso.
0: Ah beh, quindi hai avuto già una giornata bella carica e piena, quindi stasera te ne stai a casa o poi dopo questa canzone pensi di fare anche qualcos'altro?
4: No, canzone, cena, un filmettino e poi a nanna.
0: Dai, allora Carlo, aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più che ti veniamo a trovare, io e Roberta, quasi quasi.
4: Ok, vi aspettiamo.
0: Allora Carlo, Kiss Kiss a te, grazie per aver scelto questo capolavoro.
4: Ciao, grazie a voi, buona serata, ciao.
0: Kiss Kiss a te, allora The Alan Parsons Project con Eye in the Sky.

0: giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro.
7: Spesa intelligente!
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre, hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
0: Suzuki.
2: La notte vola!
3: Aia!

0: La notte vola.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: 19 alle 21 con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Kiss, kiss.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito!
8: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
0: Kiss Kiss! La musica più bella.

Kiss Kiss. Chiamo io come tu, chiamo io come tu, chiamo io come tu, chiamo. Chiamo io come tu, chiamo io come tu, chiamo io come tu, chiamo. La musica più bella.

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
1: Kiss, kiss. Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: Kiss Kiss.
1: I'm the bad girl.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

sono i mattinieri con Max, Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!

0: se cerchi un City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2020.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss. La musica più bella

Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.